0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Cantate collettive a Bologna, Milano, Modena, canzoni diffuse con lo stereo, mazzi di fiori davanti alla sua abitazione. E l'omaggio di intere generazioni a Francesco Guccini, l'Italia intera lo sta ricordando in queste ore con attestati di stima e di affetto. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia, di uguaglianza, ha detto ieri il Presidente della Repubblica Mattarella sabato a Bologna in occasione dei funerali che su richiesta dello stesso Guccini si terranno in forma strettamente privata. Sarà lutto cittadino. A settembre poi ci sarà una cerimonia collettiva per ricordarlo.
3: Attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz. Ormai da giorni i negoziati tra Iran e Oman sembrano essere vicini al trovare una soluzione condivisa. Teheran però avverte: non significa che lo stretto sarà automaticamente riaperto. E in Medio Oriente gli Houthi alzano la tensione. Dopo l'attacco di ieri, in cui i ribelli hanno ucciso almeno 58 soldati yemeniti, il gruppo torna a colpire l'Arabia Saudita, ferendo una decina di civili.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver ancora una volta negato che le scorte missilistiche del paese si stiano esaurendo, ha ordinato un'indagine sulla fuga di notizie che ha portato i media americani a parlare di riserve a secco. Lo riporta il Wall Street Journal. La mancanza di munizioni è, secondo gli analisti, uno dei motivi che hanno spinto Trump a interrompere gli intensi attacchi sull'Iran, ma si riserva anche sulla guerra in Ucraina. Trump ha ripetutamente negato una nuova partita di intercettori Patriot a Kiev. I missili servono anche noi, le sue parole di poche ore fa.
3: E Trump, dopo il voto al Senato che ha ritenuto Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso, ha dichiarato: forse bisognerebbe incriminarlo. L'immunologo che guidò la risposta statunitense alla pandemia da Covid è da tempo bersaglio delle accuse dei repubblicani e di Trump stesso, accuse che spaziano dall'aver nascosto la reale origine del virus all'essersi arricchito grazie alla pandemia. Il voto di ieri ha aperto la strada a un'azione legale contro di lui, ma non è ancora chiaro se l'incriminazione avverrà davvero.
2: Il colosso dei social media Meta è stato condannato da un giudice statunitense a stanziare 567 milioni di dollari per misure correttive dei danni causati ai minori. La cifra si aggiunge ai 375 milioni che dovrà pagare in sanzioni civili. La società proprietaria di Instagram e Facebook è stata paragonata nella sentenza a una fabbrica che inquina l'aria. Il caldo estremo sull'Italia durerà almeno altri 10 giorni, sono queste le ultime previsioni dopo il record di ieri di 27 città da bollino rosso, quindi con rischi per la salute per ogni fascia di età. Oggi si scenderà a 21 città, ma l'ondata di calore, salvo qualche temporale, non lascerà il nostro paese. Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Cantate collettive, canzoni diffuse, mazzi di fiori, intere generazioni stanno rendendo omaggio a Francesco Guccini. Domani a Bologna i funerali in forma privata e il lutto cittadino, a settembre il ricordo pubblico. Attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz e i negoziati tra Iran e Oman verso una soluzione comune, non è detto però che sia garantita la riapertura immediata dello stretto. Abbiamo quantità enormi di munizioni. Trump nega che le scorte statunitensi si stiano esaurendo. Dopo la massiccia campagna contro l'Iran, alla richiesta di Patriot di Kiev però risponde: i missili servono a noi. Il Congresso degli Stati Uniti vota, Anthony Fauci è responsabile di oltraggio. I repubblicani e Trump chiedono l'incriminazione per l'immunologo che guidò la risposta al Covid. Sulla pandemia Giuseppe Conte si difende dalle accuse della destra e va all'attacco davanti alla commissione parlamentare. Accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda privata che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: cantate collettive, canzoni diffuse, mazzi di fiori, intere generazioni stanno rendendo omaggio a Francesco Guccini. Domani a Bologna i funerali in forma privata e lutto cittadino, a settembre il ricordo pubblico. Attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz, i negoziati tra Iran e Oman verso una soluzione comune. Non è detto però che sia garantita la riapertura immediata dello stretto. Abbiamo quantità enormi di munizioni, Trump nega che le scorte statunitensi si stiano esaurendo dopo la massiccia campagna contro l'Iran. Alla richiesta di Patriot di Kiev però risponde: i missili servono a noi. Covid, Giuseppe Conte si difende dalle accuse della destra e va all'attacco davanti alla commissione parlamentare, accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda privata che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Cantate collettivi a Bologna, Milano, Modena, canzoni diffuse con lo stereo, mazzi di fiori davanti alla sua abitazione e l'omaggio di intere generazioni a Francesco Guccini. L'Italia intera lo sta ricordando in queste ore con attestati di stima e di affetto. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia, di uguaglianza, ha detto ieri il presidente della Repubblica Mattarella sabato a Bologna in occasione dei funerali che, su richiesta dello stesso Guccini, si terranno in forma strettamente privata. Sarà lutto cittadino. A settembre poi ci sarà una cerimonia pubblica per ricordarlo. Ieri sera a Milano decine di persone si sono date appuntamento in Piazza dei Mercanti per una cantata anarchica, un omaggio spontaneo per ricordare il cantautore. Ascoltiamo le loro voci raccolte da Alessandro Braga.
1: L'ho conosciuto a scuola, nel primo anno di liceo, tramite un compagno di classe che mi ha fatto ascoltare una cassetta e niente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
2: Guccini per me è stato un personaggio un po' controverso, perché sono sempre stato un po' più De Andreiano che non gucciniano, però è stato sicuramente un personaggio fondante per chi prova un minimo di empatia e vorrebbe vedere un mondo diverso.
3: È uno dei cantautori con cui sono cresciuta.
4: La cosa piacevole è stato quando ho visto che anche i miei figli, posso dire anche forse anche i nipoti, venivano allo stesso concerti di Guccini.
5: È stato tutto. Ci ho fatto una guccinata 15 giorni fa alla Cascina Contina di Rosate. Non pensavamo che dopo 15 giorni dovevamo essere qui a piangerlo.
6: È stato qualcuno che mi ha preso per mano 15 anni ascoltando una cassetta registrata male che saltava e poi mi ha accompagnato un po' per tutta la vita.
0: In queste ore qui a Radio Popolare vi stiamo facendo ascoltare tante delle interviste che abbiamo realizzato in questi anni con Francesco Guccini. Ora vi faccio sentire un passaggio in cui Guccini pochi anni fa ci parlava del rapporto tra la sua musica e la politica.
7: Il fatto che sia considerato un cantautore politico, non so da che punto di vista. Auschwitz, vabbè, politico, sì, certo. La locomotiva, politica, sì, certo. Citati un'altra canzone che possa essere definita politica. Non sono un cantautore politico. Sono esistenziale, se vogliamo, ma politico. E poi sia stato dichiarato canzone. Allora, mi raccontava l'amico, ho detto che questa mattina, durante un'altra intervista, l'amico Sergio Staino, sapete bene chi è, che una volta mi ha detto, dice, un amico mi ha chiesto, dice, sappiamo benissimo che Guccini è comunista, ma De Gregori non capisco bene da che parte stia. E Sergio Staino dice, guarda, De Gregori si è sempre dichiarato comunista, Guccini mai. Infatti non sono mai stato comunista. Non l'ho mai detto, non sono mai stato comunista. E quindi non so come mi sia venuta addosso questa
8: etichetta,
7: non mica che mi dispiace, voglio dire. Un'altra che Santanchè, che ha dichiarato, sì, Guccini dice non è mai stato comunista, ma fa il furbo lui. No, non faccio il furbo, è così, non sono mai stato comunista. Di sinistra, sì, con simpatie anarchiche, ma nel 2022 è difficile essere, quasi impossibile essere anarchici, come l'anarchici alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, che è un altro discorso, un'altra vita, un modo di essere. E invece ho questa novea, ma non so dove sia salto fuori.
0: Ora ascoltiamo il ricordo di Francesco Guccini nel servizio di Pier Giorgio Pardo.
9: All'epoca in cui scrisse di aver visto perdersi le menti della sua generazione, per dirla con quell'urlo di Allen Ginsberg, che la canzone diffusa in Italia 3 anni prima del teorema di Pasolini, Francesco Guccini aveva 25 anni. Il suo era un urlo senza scorie intellettuali né nichilismi. Si sentiva la rivoluzione arrivare e nella rabbia che il tempo avrebbe reso più bonaria e conviviale c'era anche un sentore di felicità o almeno di desiderio. Lui e De André erano nati nel bel mezzo della guerra, forse anche per questo hanno avuto entrambi la lucidità di percepire la Beat Generation che impazzava dall'America alla Francia come un anticorpo contro il falso mito del denaro e il carico di ingiustizie che si portava dietro. Ogni nota, ogni parola di Guccini sono segnate da un antifascismo e un anticapitalismo in cui ribellione e memoria si sovrappongono. Guccini era fiero di essere il primo della famiglia ad avere veramente studiato dopo anni in cui il regime aveva messo i libri praticamente a rogo, di saper scavare la parola fino alla sua bellezza più autentica, e aveva presto imparato a metterla al centro di un giro di musicisti straordinari, Vince Tempera, Ella De Bandini, Arrestavo Lazzi, Ettore De Carolis, mescolando nelle liriche e negli arrangiamenti alto e basso, jazz e folk, fingerpicking e balera, Cyrano, Don Chisciotte, i Parnassiani e le Osterie, non solo quelle bolognesi, ma quelle della provincia italiana, con i suoi strapaesi e i suoi autogrill raccontati con dovizie di particolari e lessico prima che chiunque in Italia ci pensasse. Col tempo la rivoluzione si è fatta resistenza, ma mai rinuncia. E il dialogo che si crea quando le sue canzoni sembrano chiamarci per nome potrebbe avere adesso le parole di un suo testo bellissimo del 1999. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
0: Iran e Oman potrebbero essere vicini al trovare un accordo sullo stretto di Hormuz, accordo che però non garantirebbe immediatamente la riapertura dello stretto e potrebbe essere solo temporaneo. Nel frattempo però sale la tensione su un altro stretto, quello di Bab el Mandeb, e sul conflitto tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. È prevista per oggi a Jeddah la firma di un accordo per la difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Laura Silvia Battaglia, giornalista, esperta di Medio Oriente.
10: Il punto di forza degli accordi tra Oman e Iran è la continuità tra i due paesi, in senso di relazioni, nel senso delle famiglie che lo compongono, nel senso di chi governa. Questo è un passo di mediazione per liberare lo stretto di Hormuz, quindi credo che su questo non ci siano particolari problemi. Direi che gli occhi e l'attenzione deve passare da Hormuz invece appunto a Bab el Mandeb, appunto perché in realtà è proprio lì che gli Houthi continuano a mantenere un'azione abbastanza più ferrata, quindi rallegrarsi per Hormuz sicuramente, ma osservare anche quello che succede dall'altra parte. Dopodiché la vera questione, se andiamo in fondo alla crisi e alla guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti, la vera questione è accordarsi su due punti: uno, la fine o l'abbassamento delle sanzioni economiche all'Iran da parte degli Stati Uniti a livello internazionale, e poi la questione del risarcimento per i danni di guerra.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nega ancora una volta che le scorte missilistiche del paese si stiano esaurendo e promette misure contro chi ha fornito ai media le informazioni da lui descritte come false e traditrici sulle riserve quasi a secco. Sentiamo il servizio dalla New York.
11: C'è un'espressione che torna con ricorrenza a Washington di questi giorni, che gli arsenali americani si stiano svuotando come risultato della guerra in Iran. Donald Trump però l'ha respinto con forza. Sui social network ha parlato di enormi scorte di missili e ha accusato i media di diffondere notizie false, mentre la Casa Bianca ha promesso un'accelerazione della produzione bellica. Eppure, secondo diversi media statunitensi, proprio la scarsità di intercettori Patriot e di altre munizioni di precisione starebbe pesando in queste ore sulle scelte della Casa Bianca nella guerra con l'Iran. Nelle ultime settimane Trump avrebbe rinunciato ad alcune opzioni militari più aggressive anche per evitare di ridurre ulteriormente le riserve strategiche degli Stati Uniti, secondo le testate americane. Le conseguenze si vedono anche in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky continua a chiedere nuovi missili Patriot per proteggere il paese dagli attacchi russi, ma Trump avrebbe respinto la richiesta più volte, sostenendo che gli intercettori oggi servono innanzitutto a difendere difendere le forze americane e gli alleati in Medio Oriente. Questo lo ha scritto Reuters ieri. Restano aperti quindi i colloqui per consentire a Kiev di produrre in futuro parte dei componenti dei Patriot, ma è una soluzione questa che richiederebbe mesi, se non anni. Così, mentre Washington continua a negare qualsiasi problema di scorte, la guerra con l'Iran e quella in Ucraina finiscono per competere per gli stessi missili, una realtà che rischia di influenzare non solo le prossime mosse militari americane, ma anche gli equilibri dei due conflitti. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La vittoria di Abdul Sayed alle primarie democratiche del Michigan riapre il tema della trasformazione di un partito che ha perso molti elettori, soprattutto nelle classi popolari, in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre. Gli occhi sono puntati su candidati come lui, provenienti dall'ala più sinistra dei Dem, legati alla causa palestinese, lontani dall'establishment del partito. Ascoltiamo l'americanista Martino Mazzonis.
12: Ne hanno vinte molte di primarie questi candidati, ma non tutte. Poi ci sono invece anche altre figure che non sono così radicali, diciamo, sempre utilizzando questa etichetta per quel che è, e però sono comunque a sinistra di quello che è il mainstream del Partito Democratico su alcuni temi, e sono giovani. Questo è un altro aspetto, cioè c'è anche un ricambio che riguarda un ricambio generazionale e non solo un ricambio dal punto di vista, diciamo, ideologico. Il centro del Partito Democratico si è spostato a sinistra. Molti, una trentina se non sbaglio, di questi candidati più progressisti e o socialisti hanno vinto le primarie, e sarà molto interessante capire e testarne la capacità di vincere le elezioni. In Michigan il seggio è in ballo, nel senso che Harris ha perso quello stato per 1.5 punti, se non sbaglio, e Biden anche l'aveva vinto a sua volta non di molto. Il caso di Al-Sayed è il più importante di tutti, anche perché dal seggio del Michigan si potrebbe determinare la maggioranza, cioè i democratici potrebbero riuscire a ottenere la maggioranza in Senato oppure a non ottenerla.
0: C'è stata una sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco contro insegnanti e colleghi, poi si è suicidato. La BBC, citando la polizia locale, parla di 7 vittime, compreso l'attentatore, almeno 15 feriti, 2 dei quali in condizioni critiche. È successo a nord della capitale Bangkok. Presidente degli Stati Uniti Trump, dopo il voto al Senato che ha ritenuto Anthony Fauci responsabile di oltraggio alla Congresso, forse bisognerebbe incriminarlo, ha detto l'immunologo che guidò la risposta statunitense alla pandemia da Covid e da tempo bersaglio delle accuse dei repubblicani e di Trump stesso, accuse che spaziano dall'aver nascosto la reale origine del virus all'essersi arricchito grazie alla pandemia. Il voto di ieri, che fa riferimento al suo essersi rifiutato di rispondere alle domande di una commissione del Congresso, invocando il quinto emendamento, ha aperto la strada ad un'azione legale contro di lui, ma non è ancora chiaro se l'incriminazione avverrà davvero. Ed è durato 5 ore ieri l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione Covid. L'ex presidente del Consiglio non solo si è difeso dalle accuse che gli vengono mosse dalla destra, ma è andato all'attacco. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte, che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto caso allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di pagare e chiudere la causa senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento il leader 5 Stelle ha respinto tutte le accuse, rivendicando di non aver commesso alcun illecito. Il caldo estremo di queste settimane sta avendo effetti pesantissimi soprattutto sulle persone recluse. Ieri c'è stata un'ispezione al CPR di Via Corelli a Milano. Il consigliere regionale Luca Palladini e la consigliera del municipio Tre Rachele Serche hanno effettuato un sopralluogo nella struttura per migranti e denunciato la situazione indegna e inumana all'interno del CPR. Ascoltiamo Luca Palladini.
13: potremmo dire tragica come sempre, ma possibilmente anche peggio del solito. Solo due giorni fa una persona veniva portata d'urgenza a Niguarda perché aveva ingerito del liquido che si usa per il bagno ed è in terapia intensiva, e da inizio luglio si registrano 17 eventi di una certa gravità autolesionistici avvenuti all'interno della struttura del CIB.

0: Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:45 minuti, per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Fuck, sorry, fuck, please will you so kindly start again?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa a Reggello. Sulla Fibili, 2 chilometri di coda per lavori tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze, per i lavori della tranvia per Bagno a Ripoli, scatterà la chiusura di viale Giannotti, direttrice ingresso città. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: redazione, le notizie delle 8.30.
1: Per la seconda notte consecutiva Mosca ha preso di mira navi cargo nel Mar Nero. L'agenzia russa TASS parla di 3 obiettivi colpiti e dichiara trasportassero rifornimenti militari. Mosca aveva detto lo stesso ieri dopo aver attaccato una nave tedesca e una battente bandiera della Guinea-Bissau. Quest'ultima però, secondo Kiev, trasportava grano. I droni ucraini invece nelle scorse ore hanno colpito Yekaterinburg, incendiando un capannone dell'e-commerce Wildberries.
0: Sarebbero 6 le vittime della sparatoria in una scuola in Thailandia avvenuta poche ore fa. Non è chiaro se questo numero comprenda anche l'attentatore, uno studente di soli 14 anni che, secondo le prime informazioni, si sarebbe suicidato dopo aver aperto il fuoco su insegnanti e alunni. Una quindicina i feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. È successo nel nord della capitale Bangkok.
1: Raid israeliani in Cisgiordania, preso di mira in particolare il campo profughi di Calandia. Negozi demoliti, strade bloccate e una 50ina di persone ferite. Feriti anche un ragazzo di 14 anni a Jenin e un uomo di 80, cittadino americano, nel villaggio di Turmusaya. Un video circolato sui social lo mostra con una ferita alla testa da cui perde sangue, circondato da soldati.
0: È andata male la trattativa tra il Comune di Roma e il fondo di investimento SGR, proprietario dell'edificio di Spin Time. Il sindaco Gualtieri, all'uscita dal confronto, ha detto di essere molto amareggiato. Noi ci siamo impegnati in modo vincolante a comprare l'immobile al prezzo dell'Agenzia delle Entrate e a pagare l'affitto durante i primi mesi, ma la risposta della proprietà è stata negativa. Ha detto no anche al rientro temporaneo nella struttura delle persone, circa 400, che da 8 giorni stanno vivendo in strada nelle tende. Il sindaco di Roma ha detto che lunedì il comune sarà in grado di dare un alloggio dignitoso alle persone.
1: Si svolgeranno domani a Bologna, in forma strettamente privata, i funerali di Francesco Guccini. In città sarà lutto cittadino. Poi a settembre ci sarà una cerimonia pubblica per ricordarlo. In queste ore l'Italia intera sta rendendo omaggio al grande cantautore. Ieri si sono svolte cantate collettive a Bologna, Modena e Milano.
0: Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa a Reggello. Sulla Fipili, 2 chilometri di coda per lavori tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze, per i lavori della tranvia per Bagno a Ripoli, scatterà la chiusura di viale Giannotti, direttrice ingresso città. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze, per i lavori della tranvia per Bagno a Ripoli, scatterà la chiusura di viale Giannotti, direttrice ingresso città. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: Radio 3 Network.

0: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Sale il bilancio delle vittime della sparatoria in Thailandia, in un distretto a nord di Bangkok. Prima di entrare nella sua scuola e uccidere 5 insegnanti, infatti, il 14enne responsabile avrebbe aperto il fuoco contro i propri nonni, a cui apparteneva l'arma usata per la strage. Il giovane si sarebbe poi suicidato, una quindicina le persone ferite, ma i numeri, come quelli delle vittime, non sono definitivi.
3: Mosca colpisce ancora navi cargo nel Mar Nero, è la seconda volta in 48 ore. In entrambe le occasioni fonti russe hanno parlato di carichi di rifornimenti militari. Per Kiev però almeno una delle navi trasportava grano, non armi. L'Ucraina invece nella notte ha colpito un capannone dell'e-commerce Wildberries a Yekaterinburg, circa 2000 km dal confine, e una base russa nella Crimea occupata.
2: Iran e Oman potrebbero essere vicini al trovare un accordo sullo stretto di Hormuz, accordo che però non garantirebbe immediatamente la riapertura dello stretto, ancora subordinata al rispetto degli Stati Uniti di alcune condizioni. Secondo Reuters sono solo 33 le navi transitate in quel tratto di mare da lunedì a ieri, un dato inferiore a quello della scorsa settimana. Nel frattempo a far salire la tensione in Medio Oriente sono gli Houthi, che ieri hanno colpito l'Arabia Saudita ferendo 10 civili. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un accordo per la mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan.
3: C'è stato un infortunio all'ex Silva di Taranto. Un operaio della Semat Engineering, impresa che opera nel sito siderurgico, è rimasto ferito ad un piede. Secondo le prime ricostruzioni, durante la movimentazione di un muletto, il piede destro del lavoratore sarebbe rimasto schiacciato sotto la ruota anteriore sinistra del mezzo. L'uomo è stato portato all'ospedale in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'infortunio.
2: È andata male la trattativa tra il Comune di Roma e il fondo di investimento SGR, proprietario dell'edificio di Spin Time. Il sindaco Gualtieri, all'uscita dal confronto ieri sera, ha detto di essere molto amareggiato. Noi ci siamo impegnati in modo vincolante a comprare l'immobile e a pagare l'affitto durante i primi mesi, ma la risposta della proprietà è stata negativa. No anche al rientro temporaneo nella struttura delle persone, circa 400, che da 8 giorni stanno vivendo in strada nelle tende. Il sindaco di Roma ha detto che da lunedì il comune sarà in grado di dare un alloggio dignitoso alle persone.
3: Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Como, è stato arrestato con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sul profilo online del ragazzo la polizia ha trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita.
2: Sono le 9.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30, buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A15 per lavori e traffico intenso, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. L'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipilì per lavori 2 km di coda in direzione mare tra Empoli Ovest e San Miniato. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
3: C'è attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz, che potrebbe essere vicino. Negoziato da Iran e Oman, non sono ancora chiare le condizioni dell'accordo né se una riapertura dello stretto al traffico marittimo sia davvero imminente. Oggi è prevista anche la firma di un accordo tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per la mutua difesa. A far crescere la tensione nella regione sono gli Houthi, che dopo aver colpito il sud dell'Arabia Saudita ieri, questa mattina hanno inviato droni su Marib, nello Yemen centrale.
2: Ogni giorno a Gaza un bambino viene ucciso. Da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, ottobre 2025, quasi 300 bambini hanno perso la vita, circa uno al giorno per 300 giorni, lo denuncia l'UNICEF. L'Agenzia delle Nazioni Unite sottolinea inoltre che i bambini continuano ad essere esposti alla mancanza di acqua potabile, al collasso dei sistemi igienico-sanitari, alle malattie e ad una malnutrizione acuta sempre più preoccupante. Questo è ciò che il mondo ha scelto di tollerare. Si parla di cessate il fuoco, ma le famiglie a Gaza continuano a seppellire i propri figli, ha detto il direttore generale delle Nazioni Unite per l'infanzia, per il Medio Oriente e il Nord Africa.
3: Sono almeno 7 le vittime della sparatoria in Thailandia avvenuta nelle prime ore di questa mattina. Il responsabile sarebbe un 14enne che, dopo aver sottratto un'arma al nonno, ha prima sparato contro di lui e contro la nonna e poi ha aperto il fuoco nella propria scuola. Il giovane ha ucciso 5 insegnanti e si è poi tolto la vita. Sono 22 invece le persone rimaste ferite, 9 delle quali ricoverate in gravi condizioni. Ancora non è chiaro il movente, ma si tratta della seconda sparatoria in una scuola in pochi mesi nel paese. Si moltiplicano gli appelli per normative più stringenti sul possesso di armi.
2: C'è stato un infortunio sul lavoro all'ex Ilva di Taranto, un operaio della Samet Engineering, impresa che opera nel sito siderurgico, è rimasto ferito ad un piede e, secondo le prime ricostruzioni, durante la movimentazione di un muletto il piede destro del lavoratore sarebbe rimasto schiacciato sotto la ruota anteriore e sinistra del mezzo. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente.
3: Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Como, è stato arrestato con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sul profilo online del ragazzo la polizia ha trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita.
2: Il tempo previsto per le prossime ore sarà prevalentemente sereno su tutta la penisola, con temperature ancora molto elevate. Il caldo estremo che sta insistendo sull'Italia, secondo le previsioni, durerà almeno ancora 10 giorni. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30, buona giornata e buon ascolto.

0: Fare Network.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

certo, non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno, siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro, smetti di andare avanti.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A15 per lavori e traffico intenso, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. L'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fibili per incidente, 2 chilometri di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Arabia Saudita, Turchia, Pakistan verso un patto per la difesa, ancora attesa invece per l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, da giorni descritto come imminente. Gli Houthi colpiscono lo Yemen, 3 morti. Gaza, la denuncia di UNICEF, dalla cessate al fuoco a oggi ucciso un bambino al giorno. Nella giornale radio la testimonianza del coordinatore medico di Emergency dalla Striscia. Le opposizioni fanno quadrato attorno a Giuseppe Conte sulla vicenda Covid. Era stabilito la verità, la destra ha fallito con la sua crociata, basta con le fake news. Ieri l'audizione è durata 5 ore dell'ex presidente del Consiglio davanti alla commissione sulla pandemia. Thailandia, 14enne, uccide i nonni e poi spara a scuola, almeno 7 morti, più di 20 feriti, il giovane si è tolto la vita. L'opposizione ora leggi più stringenti sul possesso delle armi. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cresce l'attesa per un accordo sullo stretto di Hormuz. Ormai da giorni Iran e Oman dichiarano di essere vicini a raggiungere una posizione condivisa. Nel frattempo però il Parlamento iraniano valuta un disegno di legge che vieterebbe il transito nello stretto a navi appartenenti a paesi considerati ostili, a partire da Stati Uniti ed Israele. E nuove indiscrezioni parlano delle condizioni della guida suprema Mohtaba Khamenei, come critica il leader ferito nella raid che ha ucciso il padre, potrebbe essere in punto di morte. Dovrebbe invece avvenire oggi la firma di un altro accordo, quello tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, per una difesa comune. Secondo Reuters, il primo ministro pakistano Sharif e il presidente turco Erdogan sigleranno l'intesa con il principe ereditario saudita Bin Salman alla Mecca nelle prossime ore. L'incognita nella regione al momento sono gli Houthi. I ribelli yemeniti continuano a colpire sia l'Arabia Saudita sia la parte di Yemen controllata dal governo centrale, dove questa mattina hanno ucciso 3 soldati, e a minacciare un altro tratto di mare, lo stretto di Bab el Mandeb. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
1: Il punto di forza degli accordi tra Oman e Iran è la continuità tra diciamo, i due paesi, in senso di relazioni, nel senso delle famiglie che lo compongono, nel senso di chi governa. Questo è un passo di mediazione per liberare lo stretto di Hormuz, quindi credo che su questo non ci siano particolari problemi. Direi che gli occhi e l'attenzione deve passare da Hormuz invece appunto a Bab el Mandeb, appunto perché in realtà è proprio lì che gli Houthi continuano a mantenere un'azione abbastanza ferrata, quindi rallegrarsi per Hormuz sicuramente, ma osservare anche quello che succede dall'altra parte. Dopodiché la vera questione, se andiamo in fondo alla crisi e alla guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti, la vera questione è accordarsi su due punti: uno, la fine o l'abbassamento delle sanzioni economiche all'Iran da parte degli Stati Uniti a livello internazionale, e poi la questione del risarcimento per i danni di guerra.
0: A Gaza, nei 300 giorni di cessate il fuoco, sono morti quasi 300 bambini, uno al giorno. È la denuncia dell'UNICEF. Le condizioni di vita e di salute di tutti gli abitanti della striscia, nonostante la diminuzione dei bombardamenti, rimangono drammatiche. Ascoltiamo la testimonianza di Giorgio Monti, che si trova a Gaza come coordinatore medico di Emergency.
2: Rimane una grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente, e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari, questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini, il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Figuri che il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra. Lo stress continuo, non dimentichiamo, 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa. innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico, ne parlavo anche con degli psichiatri, dei clinici illustri che conosco, credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress, perché non credo che sia mai stato registrato in una popolazione una quantità di stress così grande, quindi anche la reazione andrà studiata e capita meglio. Per intanto vedo gente che non ne può più, questo sì.
0: Prosegue in una sorta di processione silenziosa il via vai di fan, vicini, passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna si avvicinano, lasciano un fiore, un biglietto per rendere omaggio a Francesco Guccini davanti a quella che fu la sua abitazione fino al 2012. Domani a Bologna si svolgeranno i funerali in forma strettamente privata e sarà lutto cittadino. Ieri sera a Milano decine di persone si sono date appuntamento in Piazza dei Mercanti per una cantata anarchica, un omaggio spontaneo per ricordare il grande cantautore. Ascoltiamo le voci raccolte da Alessandro Braga.
3: L'ho conosciuto a scuola, nel primo anno di liceo, tramite un compagno di classe che mi ha fatto ascoltare una cassetta e niente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
4: Guccini per me è stato un personaggio un po' controverso, perché sono sempre stato un po' più De Andreiano che non gucciniano, però è stato sicuramente un personaggio fondante per chi prova un minimo di empatia e vorrebbe vedere un mondo diverso.
5: È uno dei cantautori con cui sono cresciuta.
6: La cosa piacevole è stato quando ho visto che anche i miei figli, posso dire anche forse anche i nipoti, venivano allo stesso concerti di Guccini.
7: È stato tutto. Ci ho fatto una guccinata 15 giorni fa alla Cascina Contina di Rosate. Non pensavamo che dopo 15 giorni essere qui a piangerlo.
8: È stato qualcuno che mi ha preso per mano 15 anni ascoltando una cassetta registrata male che saltava e poi mi ha accompagnato un po' per tutta la vita.
0: Veniamo alla politica italiana. Le opposizioni fanno quadrato attorno a Giuseppe Conte dopo l'audizione di ieri in commissione Covid. Conte ha scelto di metterci la faccia, di ristabilire la verità della lotta al Covid. La destra si arrenda di fronte al fallimento della sua crociata fatta di fake news. Hanno scritto in una nota congiunta i capigruppo in commissione di PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Ieri, durata 5 ore, l'audizione dell'ex presidente del Consiglio davanti alla commissione. Conte non solo si è difeso dalle accuse che gli vengono mosse dalla destra, ma è andato all'attacco. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di pagare e chiudere la causa senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nessun accordo tra il Comune di Roma e il fondo di investimento proprietario dell'edificio di Spin Time. Gli attivisti con circa 400 persone per ora restano dunque in strada. Oggi alle 17 è prevista una nuova assemblea. Ieri sera il sindaco Gualtieri ha detto che entro lunedì troverà una soluzione abitativa per tutti. Sentiamo da Roma Maria D'Amico.
9: Nessuna soluzione per Spin Time, una situazione emergenziale che a una settimana dall'incendio e il conseguente sgombro dell'immobile vede ancora più di 400 persone accampate per strada con temperature oltre 35 gradi e nessuna prospettiva di poter rientrare nelle loro case. La proprietà dello stabile, un fondo immobiliare, ha rifiutato la proposta fatta dal sindaco di Roma, che prevedeva l'acquisto dello stabile vincolato al rientro delle persone immediate e un canone di affitto da pagare nel tempo necessario ad espletare le procedure. Il fondo ha rifiutato, sostenendo che questa scelta li avrebbe esposti a rischi civili e penali, rischi, secondo il sindaco di Roma, inesistenti, viste le rassicurazioni del Campidoglio. Gualtieri, annunciando il fallimento della trattativa, si è detto né soddisfatto né contento, perché, ha detto, la decisione di non vendere era già stata presa a prescindere. Ora, l'emergenza dell'emergenza è trovata trovare una sistemazione a chi da più di 7 giorni vive per strada a Roma. Oggi alle 17 è prevista un'altra assemblea pubblica davanti allo Spin Time. Il presidio è costante, non è mai diminuita l'affluenza di persone, tantissime che sono andati a portare solidarietà e vicinanza alle persone cacciate dalle loro case.
0: Almeno 7 vittime, più di 20 feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in Thailandia, in un distretto a nord di Bangkok. A compiere la strage un 14enne che, dopo aver sottratto una pistola al nonno, ha ucciso lui e la nonna per poi aprire il fuoco nella propria scuola. Il giovane ha colpito a morte 5 insegnanti e si è poi tolto la vita. Ancora non è chiaro il movente, anche se alcuni testimoni hanno descritto l'attentatore come vittima di bullismo nell'istituto. Si tratta della seconda sparatoria in una scuola in pochi mesi in Thailandia, che è uno dei paesi del sud-est asiatico in cui circolano più armi da fuoco, circa 1 ogni 7 abitanti. Il leader dell'opposizione serva d'allarme, ora serve una trasformazione sistematica delle leggi sul possesso di armi, ha detto. Ceuta, una settimana dopo, sono 1342 i minori rimasti nell'exclave in un sistema di accoglienza progettato per numeri drasticamente inferiori. I tentativi di arrivo non si fermano. Questa mattina un uomo è morto dopo aver cercato di raggiungere Ceuta in parapendio. Da giorni sui social si parla di un possibile nuovo ingresso di massa nell'exclave, forse il giorno di Ferragosto, una possibilità definita credibile anche dall'intelligence di Madrid. Caterina Ruggero è un'analista di ISPI, esperta di Nord Africa.
10: Passaparola, immaginiamoci che c'è stato attorno a tutte le reti di migranti e di immigrazione, ci sono tantissime reti che, non essendoci, diciamo, non essendo direttamente coinvolti, non conosciamo, ma si dice appunto siano molto estese. Quindi senz'altro se ne sarà parlato molto e senz'altro qualcosa sarà diciamo in preparazione, però io penso che sia un rischio non reale, perché i controlli in questo momento sono sicuramente intensissimi. La stessa Ceuta, no, ha aumentato le barriere fortificate della sua frontiera, quindi senz'altro un evento eccezionale che non si potrà ripetere, io penso, a stretto giro. Marocco cercherà appunto di assolvere i suoi doveri di guardiano della frontiera europea, però c'è da dire che le reti delle migrazioni, i flussi, sappiamo che si muovono in diverse direzioni, hanno dei moti propri regolati proprio da reti che sono interne, e quindi appunto il problema è il malessere che esiste e che sfocerà nuovamente.
0: L'Argentina scende in piazza contro la nuova proposta di legge sull'inviolabilità della proprietà privata voluta dal presidente Milei. Tra i passaggi più contestati del testo, quelli che avrebbero semplificato gli sfratti e aumentato la quantità di terra che avrebbe potuto essere di proprietà di stranieri. Sentiamo il nostro collaboratore, Andrea Cegna.
11: Pioveva ieri su Buenos Aires quando Plaza del Congresso si è riempita di gas lacrimogeni. Giornaliste e giornaliste sono state colpite. Più di 250 persone sono state assistite dalle organizzazioni sanitarie e almeno una decina arrestate. Ma quella piazza repressa aveva già ottenuto qualcosa di raro nell'Argentina degli ultimi mesi: costringere Milei ad arretrare. Il governo ha dovuto rinunciare, almeno per ora, al tentativo di aprire ulteriormente la terra argentina ai capitali stranieri. La protesta è partita da ricercatori e ricercatrici, dall'università, dalle comunità indigene e dai movimenti sociali, poi è diventata popolare. Ne hanno parlato Lali Esposito, Maria Becerra, Dillon, calciatori della nazionale, persino al concerto di Rosalia al pubblico ha cantato La patria non se vende. Quando alcuni governatori vicini al governo hanno capito quanto fosse diventato alto il costo politico della legge, i voti al Senato sono scomparsi. Ma la piazza non ha smobilitato. Rimangono procedure più rapide per gli sfratti in un paese dove quasi 8 milioni di persone vivono in affitto, e l'indebolimento delle tutele sui terreni incendiati. È questa la fotografia della giornata. Dentro il Senato il governo ha fatto un passo indietro. Fuori, sotto la pioggia, ha usato la violenza per reprimere la protesta.
0: L'ondata di calore che sta insistendo sull'Italia non accenna a diminuire, sono ancora 21 le città oggi con bollino rosso, a Firenze e Bologna si toccheranno i 39 gradi, a Milano, Torino e Roma i 37. Vi Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
12: Popolare Network.
13: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche su

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A15 per lavori e traffico intenso, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. L'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fibili per incidente, 2 km di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Yo DJ! Radio 3 Network. DJ Master Mix. Come on!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1, chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Fabro in direzione Roma la notte del 10 agosto in orario 22:06. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Trenta, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Spagna lancia un ultimatum all'Italia. Il governo di Madrid ha avvertito Roma che adotterà misure proporzionali se non rimuoverà i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna entro domenica. L'Italia ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta di giovedì scorso, quando sono entrati circa 60.000 migranti nell'exclave che si trova sul continente africano. Madrid ha definito la misura italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria per la popolazione spagnola. Esortiamo il governo italiano, si legge in una nota, a rettificare, a porre fine ai controlli e a trattare gli spagnoli come il resto dei cittadini europei.
3: È stato firmato un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. A siglarlo sono stati il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sia considerato come un attacco a tutti loro, ha spiegato su X il ministero degli esteri pakistano. Intanto in Yemen le forze ribelli degli Houthi sostenute dall'Iran hanno lanciato almeno 12 nuovi attacchi missilistici contro province di Adramut e Marib. Ieri droni e missili balistici avevano colpito siti militari della coalizione a guida saudita e del governo yemenita, uccidendo almeno 30 soldati nel paese.
2: C'è attesa invece per la firma dell'accordo tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Ormai da giorni i due paesi dichiarano di essere sul punto di raggiungere un'intesa. Teheran continua a negare che siano in corso intanto colloqui sul tema anche con Washington. Nel frattempo il Parlamento iraniano sta valutando un disegno di legge che vieterebbe il transito ad Hormuz a navi appartenenti a paesi ostili a partire da Stati Uniti e Israele.
3: Il premier thailandese Chanvirakul ha annunciato una legge per limitare il porto d'armi nel paese dopo che la sparatoria di stamattina a nord di Bangkok a opera di un 14enne. Consentirà di portare armi soltanto ai funzionari governativi in servizio, ha detto il premier. Sono 7 le vittime, i nonni del 14enne, le prime persone uccise e poi 5 insegnanti della sua scuola. Almeno 30 i feriti. È morto anche l'assalitore che si è tolto la vita subito dopo. Si tratta della seconda sparatoria in una scuola in pochi mesi in Thailandia, che è uno dei paesi del sud-est asiatico dove circolano più armi da fuoco, una ogni 7 abitanti.
2: I capigruppo di opposizione della Camera hanno scritto al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami. Il motivo sono le parole del deputato che nel suo intervento di qualche giorno fa ha attribuito al presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Per le opposizioni tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della presidenza. I capigruppo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami poiché, come recita il regolamento della Camera, non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello Stato.
3: I cadaveri di un uomo e una donna sono stati ritrovati in un appartamento di Portici nel Napoletano. La donna aveva 82 anni, mentre l'uomo 43 e dovrebbe trattarsi del nipote. Sembra che la loro morte risalga a qualche giorno fa. Sono in corso le indagini degli inquirenti per stabilire le cause del decesso.
2: Le conseguenze del caldo estremo si fanno sentire anche in montagna, oltre 3.000 metri sopra il livello del mare. Oggi ha dovuto chiudere il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Ad annunciarlo agli escursionisti è stata la sezione valtellinese del CAI, il Club Alpino Italiano. Le altissime temperature di questi giorni hanno reso impervie le vie d'accesso al rifugio, danneggiando il manto nevoso e creando crepacci. Anche oggi è una giornata di caldo estremo sull'Italia che durerà per altri 10 giorni. Solo a nord stasera potranno esserci temporali di calore sulla pianura padana con fenomeni anche violenti. Per ora è tutto, le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Varico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1, chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Fabro in direzione Roma la notte del 10 agosto in orario 22:06. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. Run away from your America.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buonasera, le notizie di Popolare Network. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Così il governo italiano ha risposto in una nota alla Spagna, che ha chiesto di rimuovere i controlli al confine, dicendo che se non succederà entro domenica verranno adottate misure proporzionate. L'Italia ha sospeso Schengen dopo i fatti di Ceuta, quando più di 60.000 persone sono entrate nell'exclave spagnola. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, continua la nota. Proprio in questa data, il 15 agosto, secondo i servizi segreti spagnoli, è possibile che ci saranno nuovi tentativi di passare il confine attraverso Ceuta.
3: Il patto con Pakistan e Turchia non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita, così Teheran dopo la firma oggi dell'accordo di mutua difesa tra Riyadh, Istanbul e Islamabad. A siglarlo sono stati il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro uno qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, ha spiegato su X il ministero degli esteri pakistano. L'obiettivo è scoraggiare nuove azioni militari sia da parte delle forze ribelle degli Houthi dello Yemen sia da parte dell'Iran.
2: Sembrerebbe invece vicinissimo un altro accordo, quello tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Secondo Al Jazeera, che cita come fonte un parlamentare iraniano, l'intesa sarebbe stata raggiunta ma mancherebbe ancora la firma ai livelli più alti. Teheran intanto continua a negare che siano in corso colloqui sul tema anche con Washington. Nel frattempo il Parlamento iraniano sta valutando un disegno di legge che vieterebbe il transito a Hormuz a navi appartenenti a paesi ostili a partire da Stati Uniti e Israele.
3: L'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro operai di un'azienda idrica Bin Jbeil in Libano mentre riparavano dei guasti alla rete idrica locale per garantire i servizi essenziali nelle comunità del sud. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa nazionale libanese ha segnalato diversi nuovi attacchi israeliani nel Libano meridionale che hanno coinvolto il personale dell'esercito libanese, i dipendenti pubblici e diversi villaggi e città.
2: I capigruppo di opposizione della Camera hanno scritto al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami. Il motivo sono le parole del deputato che nel suo intervento di qualche giorno fa ha attribuito al presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Per le opposizioni tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della presidenza. I capigruppo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami, poiché come recita il regolamento della Camera non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello Stato.
3: Le conseguenze del caldo estremo si fanno sentire anche in montagna, oltre 3.000 metri sopra il livello del mare. Oggi ha dovuto chiudere il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Ad annunciarlo agli escursionisti è stata la sezione valtellinese del CAI, il Club Alpino Italiano. Le altissime temperature di questi giorni hanno reso impervie le vie di accesso al rifugio, danneggiando il manto nevoso e creando crepacci. Anche oggi è una giornata di caldo estremo sull'Italia, che durerà per altri 10 giorni. Solo al nord stasera ci potranno essere temporali di calore sulla pianura padana, con fenomeni anche violenti.
2: Notizie tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: Country Network.
1: Fuori brutto tengo chiuso, niente filtra, tutto buio. Come in un videogame sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto, forse è l'ora di lasciarsi andare, di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere sul sole.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, 2 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 305 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano e Fabro in direzione Roma la notte del 10 agosto in orario 22:06. Infine, per un inconveniente a un treno tra le stazioni di Pisa Centrale e Livorno Centrale, i treni percorrenti le linee Firenze-Livorno e Pisa-Roma potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Scontro Madrid-Roma. Ultimatum di Pedro Sanchez al governo italiano. Tolga i controlli entro 48 ore o ci saranno conseguenze. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo imposizioni. La Spagna vuole mettere fine al gioco strumentale di Giorgia Meloni su Schengen. Unico paese europeo, l'Italia ha mantenuto la sospensione dell'accordo di libera circolazione, nonostante la crisi di Ceuta abbia interessato solo Madrid. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano un patto per la mutua difesa. L'intesa punta a una sicurezza regionale sempre meno a guida americana, il rischio ora però è di un nuovo allargamento della guerra. Cresce intanto l'attesa per un altro accordo, quello tra Iran e Oman, su Hormuz. Anche oggi in via Paolo Fabbri a Bologna la processione dei fan per Francesco Guccini. Fiori e messaggi al Civico 43, la casa che fu del cantautore. Domani i funerali in forma privata sarà lutto cittadino. La crisi climatica si fa sentire anche in montagna. Per le alte temperature chiuso il rifugio più alto della Lombardia, sopra i 3.000 metri. In grande sofferenza anche il Po ai livelli minimi, mentre l'ondata di caldo non si arresta. Investirà l'Italia per altri 10 giorni. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.
4: Palermo. Ogni angolo di questa città ci parla di storia, di miti, leggende.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 la notte del 10 agosto, in orario 22:06, sarà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro in direzione Roma. Infine, per un guasto agli impianti di circolazione a Montepulciano, i treni sulla linea Siena Chiusi potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Blackburn.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. It's

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

E buon venerdì sera in compagnia di Play DJ e Mordicchio al Play DJ On Air. Come tutte le settimane alle ore 22 su Radio 3 Network. E proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta e riscoperta di quelle hit dance di successo che ci hanno fatto ballare in tutto il decennio anni 90. Questa sera ripartiamo sì dal 1990, ma percorreremo anche il 1991 fino a toccare il 1992. Quindi tante hit, tanta dance, tanta bella musica, ma partiamo subito con il primo disco sul piatto. Naturalmente qui al Play DJ On Air si suona solo e rigorosamente vinile, quindi di dischi si parla e di piatti puro, ed anche di puntina. E già in sottofondo un bel pezzo tutto da ballare uscito nel 1990, il titolo Sexitivity di MCJ con la voce di Sima, un bel pezzo ricercato ma mai scontato.

lasciamo il 1990 con Sexitivity di MCJ featuring Sima e ci gustiamo questa successione dance pop di Cici Peniston dal titolo Finally. La conosciamo tutti, vero?

featuring Stefi, che stiamo salutando per dare spazio ad un altro bel discone datato sempre 1991, Get Ready for Tease dei Tune Limited, energia pura in 90.

E cambio di disco dall'energia di Get Ready for This The Tune Limited o al sound inconfondibile e potente di DJ Molella con Revolution.

venerdì sera musicale esclusivo e ricercato di Radio 3 Network con il Play DJ On Air. Stiamo ripercorrendo alcuni dei grandi successi dance del decennio anni 90 ed in particolare questa sera del 1990-1991-1992. Abbiamo aperto il 1992 con due dischi appena ascoltati: Stay Off Mind di Mephisto e Don't You Want My Love di Felix. Ballatissimo, oddio quanto sono sexy. dai, stavo scherzando. Allora, State of Mind di Mephisto e Don't You Want My Love di Felix, così ci piace, no? E concludiamo la puntata con un altro DJ dal sound e stile inconfondibile, il quale dal 1992 al 1995 ci ha abituato a grandi hit dance di successo made in Italy, e questo è uno dei primi singoli super ballatissimi. Il titolo Music is Moving, lui DJ Fargetta con la bellissima interpretazione vocale di Anne Mary Smith. A voi.

Psycho Music is Moving di DJ Farcetta featuring Anne Mary Smith, ancora energica sul piatto. Io e Mordicchio vi salutiamo e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con la Hit Dance. Aspetta, ve lo faccio sexy. Vi diamo appuntamento con le Hit Dance ballatissime del 1992 e del 1993. Quindi non potete proprio perdervela, non potete proprio mancare alla prossima serata del Play DJ On Air. Io potrei andare avanti per ore a parlarvi così, ma non mi piace perché sono più energico, no? Così. Quindi allora, io e Mordicchio, come vi ho detto già 8 volte, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Ma intanto ci gustiamo sotto The Music is Moving di Fargetta. E quindi niente, niente, sa da ballare ancora. Ciao, a venerdì prossimo.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Harry B.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla. Ho tatuato tibieteschio sull'avambraccio destro.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
2: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mix.

Disco su Radio 3 Network.

0: combriccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No. Mixo Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
2: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto.

beleza, beleza, beleza, é uma beleza, é uma beleza.

0: Marvelous.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.